tambur, il placati ili se napiti, ili moram tugom okrenuti glavu, il placati